horizonto, c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, immemori di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragono, c'è un

vivo che gestena, mentre blocco da desiro, della svango i viro crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra che dita se mu attendas, che è sta sferno, circa puto.

L'orizzonte c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiraggio.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta sta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi si chiesterei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiracoli, che al feio